sta volando a 100.000 km da noi. Armstrong, Aldrin e Collins volano verso la Luna. La velocità dell'astronave è di 5.000 km all'ora. Il primo viaggio del barco dell'uomo sulla Luna è cominciato bene. Più della metà del viaggio, Terra

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.